Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in Rio, viaggio in

0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso dare?
0: Che cosa inventare?